Tutto festeggiamo che il bastardo ha preso il treno e se n'è andato. Giovanotti ben pensanti, senza arte né mestiere, nelle notti scostumata a dar la bere senza bere, la mattina troppo caldo sulla nuca e nel sedere.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: ださい
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

ferro sui miei ginocchi, arco e freccia hanno scocchi. Anserà, se perderà, acqua di luce alla voce, una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste e le strade nelle tempeste, io mi fermerò in volo e potrò raccontare la mia vita passata e ti saprò aspettare.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata, e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Beh, questa era bella, a parte che mi si sono spaccate due corde, dico, però.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

down by me my window pane. Oh, when I'm looking out at the rain.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: fatti dormire, io ti sto a guardare.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
5: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
6: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
7: Le Stelle di Azus.
6: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E diamo il benvenuto a Roberto Nuzzo, bentornato.
3: Salve, grazie per l'invito.
2: Allora, le attività di geoingegneria negli Stati Uniti sono gestite dal NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, e nel 1979 appunto il NOAA presentò al Presidente del Congresso un rapporto che illustrava quello che è lo stato della scienza e della tecnologia in materia di modificazioni meteorologiche. E questo rapporto includeva delle raccomandazioni relative appunto alla pratica e alle politiche di modificazione meteorologica. Ce ne vuole parlare?
3: Prima di rispondere, l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per la validazione del DDL Cieli Blu, che vuol vietare la geoingegneria in Italia. In questo momento le firme online sono 42.345, quasi l'85% rispetto al quorum necessario per la validazione, per cui chi volesse firmare online basta andare su www.cieliblu.it. Dunque, a partire da oggi e per altre due interviste appunto parleremo del NOAA, che è un ente federale degli Stati Uniti il quale si occupa della gestione del servizio meteorologico e appunto monitoraggio climatico. Da ricordare che un paio d'anni fa abbiamo già esplicitato uno studio scientifico pubblicato appunto da questo ente, secondo cui la geoingegneria non è solo causa del riscaldamento climatico, ma distrugge anche lo strato dell'ozono. Un'intervista che invito tutti ad andarla a vedere. Oggi ci soffermeremo sul ruolo nell'ambito dell'attività di geoingegneria negli Stati Uniti, in particolare del cloud seeding. Dunque, questa agenzia si occupa principalmente di studiare anche le tecniche di modifica della radiazione solare tramite iniezione di aerosol stratosferici, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Infatti è proprio questo ente federale che conduce le ricerche scientifiche fondamentali sulla geoingegneria solare per il presunto raffreddamento del pianeta e che comprende appunto drammatici impatti atmosferici. Ma non c'è dato sapere ancora se questa oscura regia si esplicita anche in altri stati come il Canada o magari anche l'Unione Europea. Secondo la NOAA, la definizione di geoingegneria è la seguente: qualsiasi attività svolta con l'intento di produrre cambiamenti artificiali nella composizione e nel comportamento della dinamica dell'atmosfera. Dunque, nel 79, come ha anticipato lei, in conformità con la legge National Weather Modification Policy Act del 76, presentò un rapporto che illustrava lo stato della scienza e della tecnologia in materia di modificazione meteorologica. Tale rapporto è stato di fatto il risultato diretto del National Weather Modification appunto del 76, il quale ha imposto al segretario del commercio, di cui fa parte anche il NOAA, di studiare la modificazione meteorologica. Il rapporto in questione ha incoraggiato fortemente verso la politica nazionale di modificazione appunto del clima, stigmatizzando la fattibilità e tutti i potenziali benefici e le considerazioni etiche della modificazione del clima. Se ne parlava del bene assoluto. Sostanzialmente esprimeva forte ottimismo riguardo potenziale delle tecnologie di modificazione meteorologica per migliorare le precipitazioni o mitigarle, allo tempo stesso onde evitare i danni causati dal maltempo, sempre appunto col fine benefico. Quindi, analizzando con attenzione, questo significa migliorare le precipitazioni, quindi incrementare le precipitazioni. Mitigare le precipitazioni significa creare siccità, quindi si può fare ciò che si vuole sul meteo, dipende dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Quindi negli Stati Uniti chi vuole effettuare attività di modificazione meteorologica, quindi il cloud seeding, deve semplicemente inviare una comunicazione tramite mail al NOAA almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività al weather.modification@noaa.gov e si può fare. Concludendo, vi lascio con una citazione: la strada verso l'inferno è sempre lastricata di buone intenzioni. A buon intenditor, poche parole.
2: Bene, grazie a Roberto Nuzzo. Come appunto ha detto lei, torneremo appunto su questo argomento.
3: Alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Conta la voce più sottile.

0: Radio.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito?
4: Ho capito sì, mica succede.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Hai scelto di seguire le regole.
6: No!
5: Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949, a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer, nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi, nel 1986, e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Questa è
18: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Allora salutiamo anche Emma e Lorenzo che dicono vorremmo ascoltare la canzone di Mal con Occhi Neri. Salutiamo già tutte le radio che si stanno collegando con il nostro segnale. Tra poco, tra 4 minuti e mezzo, 5 minuti insomma, inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio.

Allora abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzone. Buona mattinata, buongiorno. Noi naturalmente siamo in pre saluti e baci. Dopo la prossima canzone inizierà ufficialmente l'appuntamento dove voi naturalmente sarete i protagonisti. Quindi ricordiamo il numero 351 340 9220.

Buongiorno a tutti, ascolto Salute e Pace da parecchio e se non la sento sto male. Vi prego a tutti di ascoltare Salute e Pace alla radio, come ho detto. Buongiorno a tutti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi, mercoledì 1 luglio. Allora, sentite, allora, sentite cosa scrivere Giampaolo, che si trova a Cefalù. Dice mare e poi dunque mare. Aspetta, lo avvicino un po'. Allora, mare più Cefalù più Maurillo più saluti e baci, e cosa vuoi di più per questa estate? Grazie Giampaolo, grazie, un saluto a tutte le persone che sono lì vicino a te. Buongiorno, questi saluti e baci alla radio e in todos Italia, in tutto il mondo. Poi Alfonso dice: Maurillo stamattina sta ancora con una guancia sul letto. Mamma mia, che notte ragazzi, che notte. Va bene, dai. Allora, siamo all'inizio del nostro appuntamento anche per oggi. Ogni tanto la lingua se ne va. E abbiamo Emma, buongiorno Emma. Emma non c'è. Adesso c'è, pronto Emma?
1: Buongiorno, io non ti sentivo più, eh?
0: Ah no?
1: No.
0: Ai ai ai, alza la radio, te l'ho detto.
1: No, alza la radio. No, no, no, no, caro, dal telefono non sentivo più niente.
0: Va bene, dai, abbiamo risolto, fatto tutto, dai, mattinata questa, anzi, chiudiamo qui, basta, non facciamo più nulla. Dai.
1: No, no, no, no, mattinata burrascosa.
0: Burrascosa, sì, mamma mia, che notte, ragazzi. Ho visto tutte le ore, le ho viste tutte, vabbè. Senti, senti, Emma.
1: Dimmi, allora, buongiorno,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Oggi buongiorno, buongiorno. Si prevede una giornata abbastanza fresca, no?
1: Ma 36 gradi.
0: No, forse dico domani. No, ma dico oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio dovrebbe arrivare un po' un temporalino. Spero
1: no,
0: sia un temporalino.
1: Un temporalino dovrebbe arrivare, ma non danneggiare.
0: No, esatto, quindi un temporalino normale che rinfreschi un po'.
1: Abbiamo la chiavetta per comandarlo noi, il temporale? Questo fa quello,
0: sì.
1: Fa quello che vuole.
0: Va bene, dai, siamo con i grandi successi anche oggi. E tu hai scelto, non mi ricordo più, Enrico Ruggeri, dai, Enrico Ruggeri.
1: Ah, ecco, bravo. Le RAM, se hai visto tutte le ore, sono straconsumate, per cui ti
0: sì,
1: capiamo.
0: Sì, sì, sì. Allora. Devo salutare Salvatore di Napoli, che ieri dovevamo sentirci, invece non sono riuscito, e spero di farlo stamattina appena ho finito, non ci sarà la mezz'ora in più, e così organizzeremo il discorso dei grandi successi. Salvatore, perdonami, ma ieri è stata una giornata veramente al top. Va bene, allora dai, andiamo con i grandi successi, vai.
1: Andiamo con i grandi successi, Enrico Ruggeri, e oggi propongo Quarto giorno.
0: Sì.
1: Polvere del 1983.
0: Sì.
1: E dell'omonimo album. E con questa canzone io saluto tutti, ma tutti tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Alfonso ti saluta.
1: Ciao Alfonso, e saluto anche Mario di San Nicandro Garganico, tutti i sannicandresi, Mario, come si chiama? Maria e Franco, l'altra Maria di San Nicandro, vabbè, la Rita e la famiglia di Maurillo.
0: Grazie.
1: Al completo.
0: Grazie.
1: Ok?
0: Va bene, perfetto. Grazie.
1: Allora, vi lascio con Polvere di Enrico Ruggeri e ci risentiamo domani.
0: Va bene, grazie. Ciao Emma.
1: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie. Buona mattinata.
1: Ciao, ciao.

0: Discord.
1: Assolutamente sì, facile, dai, 351-340-9220. Allora, salutiamo Emma per i grandi successi, Polvere, Enrico Ruggeri, domani tornerà sempre con lui, cioè Enrico Ruggeri, è un altro bel capolavoro. Grazie Emma, grazie, saluto anche a Lorenzo. Allora, iniziamo con le vostre dediche, le vostre richieste, messaggi, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo con un messaggio scritto. Buongiorno Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone?

La voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a tutti quelli di Saluti e Baci, e a te e naturalmente alla tua famiglia, a Rita, con tanto affetto. Grazie Maurillo e buon luglio a tutti. Firmato

0: 340 9220. Facile da ricordare, 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Ciao Graziella, un saluto anche alla Sardegna, a tutti quelli che ci ascoltano dalla Sardegna, grazie a Nova Radio o Radio Nova. Grazie, ancora grazie. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che ci stanno ripetendo il segnale di saluti e baci. Grazie, buona mattinata a tutti voi. Un saluto anche agli amici di TikTok. Buongiorno. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata e siamo in Puglia questa volta e troviamo Maria. Buongiorno.
1: Buongiorno Marilla.
0: Buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dai, dimmi che lì si sta bene, temperatura perfetta.
1: Sì, sta bello fresco.
0: Che bella notizia, va
1: è
0: bene.
1: Bella, solo stanotte morevo di caldo.
0: Stanotte c'era un caldo pazzesco, sì, però, sì. Però stamattina si sta bene, dai.
1: No, sta bene, sì, sta bene.
0: Allora, senti un po', che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Giorno Russo, un'estate al mare.
0: Un'estate al mare, Giorno Russo, ok. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto mia cognata Costanza, mia nipota Francesca, Angela, mia sorella, tutti i sorelli, il fratello.
0: Sì.
1: E saluto mio marito Franca, lui e la radio, e mia famiglia, tua famiglia, Morilla. E saluto mamma. Buona giornata.
0: Grazie Maria.
1: Franchino.
0: Sì, grazie, ciao, grazie. Ciao Maria, grazie. Ciao. Allora, sentiamo anche Franco, vediamo se c'è Franco.
2: Buongiorno Marino, che sì. Tempo fa, no?
0: Buongiorno, qui caldo, caldo.
2: Lo sento una calda, tu ormai siete, però è un malattia, con una
0: volta. Oggi si sta un po' meglio lì, insomma, dai.
2: Sì.
0: Bene. Allora, senti Franco, allora la canzone che ha scelto Maria è Un'estate al mare, e tu chi saluti?
2: Anche a tutti quanti che hanno fatto mia moglie, anche a tutti voi i vecchi che mi riposi, e a tutti quanti le persone che chiamano questa radio.
0: Va bene, grazie Franco.
2: Anche a te, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te, grazie.

ciao Franco, grazie per la richiesta, quella di Johnny Russo con Un'estate al mare. Adesso è il momento di salutare e ringraziare anche Francesca di Ivrea, che ci richiede una canzone di Claudia Mori. La canzone è Non succederà più. Grazie carissima Francesca, un abbraccio, un saluto anche al Piemonte.

0: Siamo tornati allora in diretta con saluti e baci anche stamattina. Buongiorno, buongiorno per chi ha acceso poco fa la radio. Appunto questo è saluti e baci fino alle 10. Allora, Mariella dice buongiorno a tutti. Ora il consueto panino con formaggio asiago e vi leggo un po' e ascolto musica. Mariella, non provocare. È il panin. Il panino, vabbè. Allora, dimentichiamo quello che ha detto. Buongiorno Mario. Buongiorno Mario che è venuto a trovarci. Mario di San Nicandro Garganico. E se parliamo di San Nicandro Garganico, abbiamo anche vuoi che muoia di fame? No, ci mancherebbe. Va bene, dai. Allora, si parla di San Nicandro Garganico e quindi c'è Mario, che è un nostro ascoltatore straordinario. Però a San Nicandro Garganico c'è un'altra ascoltatrice straordinaria. Signore e signori, c'è Rita, buongiorno!
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche a Mario, che c'è anche lui sotto in diretta.
0: Buongiorno carissima. Allora, buongiorno Rita, dice Angelo, quindi ti saluta Angelo.
1: Ma sì, ricambio carissimo Angelo, sei sempre gentile, hai sempre un pensiero.
0: Bene, allora carissima Rita, oggi abbiamo scelto veramente una bellissima canzone, che è una canzone dei Camaleonti. Che canzone sì. È?
1: Che canzone è? È l'ora dell'amore.
0: Allora c'è anche Mario che ti saluta. Rita, buongiorno, dice. Allora, l'ora buongiorno. Dell'amore.
1: Sì. Grazie Mario che ci saluti sempre con una bellissima canzone, sempre a tutti i sant'andresi.
0: Allora, bellissima la canzone L'ora dell'amore di dei Camaleonti. Ok. Allora, iniziamo con i saluti. Vai Rita.
1: Io saluto sempre tutti da cima a fondo. Vorrei chiamarli tutti per nome, però ti saluto affettuosamente dal profondo del mio cuore a tutti senza escluderne uno. E poi saluto in particolare sempre il nostro grandissimo, amatissimo conduttore che ci dà questa possibilità di questo programma bellissimo, di farci ricordare tanti dei momenti della nostra gioventù e tanti ricordi. Perfettamente, così io lo voglio salutare sempre più grande con tanto affetto e simpatia, e voglio salutare anche tutta la sua famiglia intera, e quindi è una cosa grandissima per noi. Non so che cosa sarebbe successo di noi se non avremmo questo programma con Maurillo.
0: Grazie Rita, grazie.
1: Ciao Maurillo, a domani.
0: Grazie Rita, un abbraccio forte. Buon mercoledì.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Mezz'oretta ancora, mezz'ora e poi naturalmente chiudiamo il nostro appuntamento di saluti e baci. Adesso c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Una poesia per te, di Elisa. Oggi Rovigo, qualche grado è sceso, soprattutto in casa mia che da 35 sono arrivata a 32. Però dai, speriamo che si abbassi gradualmente, che non faccia dei disastri, che normalmente la mia casa è sempre colpita ogni volta. Speriamo bene per tutti. Io stranamente sono riuscita a dormire 4 ore di sonno profondo, ho preso le mie goccine naturali e oggi sono arrivata. Quando si riposa, caro Morillo, ti darò la vita di cosa sto prendendo adesso. Va là, un'altra cosa ancora diversa. Allora, saluto tutte le radio, tutti i radioascoltatori. E oggi uno specchino e vi leggo un po' in TikTok.

0: ricordare.
1: Assolutamente sì, facile da ricordare. C'è Mariella che dice colazionato e ora il cervello si mette in moto. Poi scrive: mio marito non sa cosa fare e così l'ho spedito a riscuotere la mia potente vincita. 2 euro. Grande Mariella. Allora vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata. Siamo in provincia di Bari e c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta, buongiorno.
2: Bello Maurillo.
1: 11 euro, ecco appunto. Allora, ciao Antonietta, buongiorno. Ciao. Senti, tu giochi all'otto? No.
2: No.
1: No, no, brava, no, brava. No. Brava, brava, brava. Perché tanto... non si gioca, dai, non si gioca assolutamente. Allora, senti Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
2: Quella di Fred Buongusto, Dolce Dolce.
1: Dolce Dolce di Fred Buongusto, ok.
2: Dolce Dolce.
1: Dolce Dolce. Chi vuoi salutare, Antonietta?
2: A tutti voi della radio.
1: Grazie.
2: E tutti quelli che ascoltano la radio.
1: Grazie.
2: Un forte abbraccio a te, il boscaiolo.
1: Grazie, sono tutti soldi buttati, dice Daphne. Sì, in effetti è vero. Grazie, allora Antonietta, io do un abbraccio forte a tua mamma.
2: Grazie.
1: Aiuto, ho perso il nome.
2: Nunzia.
1: Tua mamma che si chiama? Aiuto!
2: Nunzia!
1: Nunzia! Ai ai ai, Maurillo, signori e signori, oggi è fuorite.
2: Mamma, è qui.
1: Ah, non c'è più niente da fare, Nunzia! Buongiorno carissima, Dimmi Antonietta.
3: Buongiorno Maurillo.
1: Ciao Nunzia, stamattina ho perso colpi, Perdonami Nunzia, buongiorno.
3: Quello è il caldo, no, di niente, figurati.
1: Hai voglia, il caldo veramente stanotte ha fatto... era tremendo stanotte il caldo.
3: Stanotte pure adesso è terribile. Mamma mia.

0: Maurillo, un forte abbraccio, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao.
2: Ciao Maurillo.
1: Ciao Antonietta, un abbraccio anche a te, carissima. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao. Ciao. C'è Fred Bongusto con Dolce Dolce.

0: Salvi, buona mattinata e saluti e baci. E siamo al primo di luglio.
1: 3, 5, 1.
0: Ciao Giliola.
2: 4, 0.
1: 92.
2: 20.
0: Ciao Sabrina. 6. Ciao Rudina. Ciao Emanuela. Ciao Mariella. Baci.
2: Risponde saluti e baci.
0: Ciao Emma. Ciao Rita. Ricordare.

0: 9 minuti alla fine del nostro buongiorno Cigliola. Buongiorno Lamberto, Lamberto di Pistoia. Sai dov'è Pistoia?
1: No.
0: Aspetta, abbassa il microfono, dai.
1: No.
0: Ci sei? Pistoia è praticamente in Toscana. Sai dov'è la Toscana? No,
1: no.
0: Nemmeno. Allora, buongiorno principessa Chloe, dice Mariella. Quindi?
1: Grazie.
0: Quindi si dice ciao Mariella.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao Mariella. Va bene. Senti, com'è andata questa notte? Era caldo?
1: Sì.
0: Tanto
1: ho
0: caldo.
1: Ho sudato tanto.
0: Hai sudato tanto. Ah.
1: Anche te non hai dormito bene.
0: Ah, è vero. Notte veramente.
1: Anch'io non ho dormito...
0: Non hai dormito bene?
1: Sì, perché io ho dormito tardi.
0: Ah, hai preso sonno tardi?
1: Sì.
0: Ok, va bene. Allora, senti, io direi di gli ultimi 8 minuti, cosa dici?
1: Sì.
0: Facciamo una carrellata di
1: 10.
0: Saluti. 10 minuti, dai, facciamo una
1: carrellata. 14 minuti.
0: No, 10 minuti, dai. Senti, facciamo una carrellata di ciao? Hai voglia? Allora, ciao Chloe. Dice Angelo dalla Germania.
1: Dov'è il Germania?
0: La Germania è
1: vicino. È qua vicino?
0: È più o meno. Mitica Chloe, dice Alfonso. Allora, Alfonso di Isernia. Allora,
1: dov'è?
0: Senti,
1: è qua vicino?
0: Non tanto vicino, però insomma dai.
1: Perché mangi troppo le mie cose, quelle là? Perché mi piacciono a me quelle là.
0: Piacciono anche al nonno, però, va bene. Va bene.
1: I cetriali, quelli là?
0: Sì, buoni.
1: E scaduti?
0: Ma che scaduti? C'è anche Lamberto che dice ciao, Chloe. Saluta Lamberto.
1: Ciao Lamberto, dove abita lui?
0: Te l'ho detto prima. Si chiama Lamberto.
1: Dove abita?
0: A Pistoia. Hai capito? Pistoia che è in
1: Toscana.
0: Bravissima. Oh, qui ci vuole.
1: Ho detto. Qui... Ho detto al nonno. Ho detto anche scadute.
0: Allora, vediamo un attimino. Ciao. Allora.
1: Ma c'è Emma.
0: Emma, sì, c'è Emma, sì, infatti. Allora, vai, andiamo con le telefonate, quindi salutiamoci in diretta. Adesso, Chloe, guarda che il nonno non è bravo in geografia come me. Capito? Dai.
1: Ma anch'io non riesco a fare.
0: Sì. Aspetta, perché abbiamo i primi saluti, dai.
1: Emma.
0: Vai, rispondi tu, fai tu, dai, vai.
1: Ciao, via. Emma.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, Chloe.
1: Ciao.
2: Chi sono?
1: Emma.
2: Ecco, allora io saluto l'amore mio, un abbraccio anche da parte di Lorenzo e ci vediamo presto.
1: Ok.
2: Ciao amore.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Emma.
0: Grazie. Oh. Aspetta, perché c'è un'altra telefonata, vai, prendi la telefonata, vai.
3: Buongiorno Maurillo, ciao, un bacione grande, anche da parte da Francesca, che ora è a mare.
0: Hai capito? Ciao Costanza.
3: Ciao, un abbraccio. Ciao,
0: grazie Costanza, un abbraccio a te e naturalmente a Angela e a Francesca. Grazie, ciao. Allora, bene. Allora 351 340 9220. Brava. C'è anche Rudina che dice ciao principessa, quindi salutiamo anche
1: la fidanzata di Mattia. Mi chiama Princi.
0: Princi ti passa? Ti chiama?
1: Sì.
0: Che sarebbe il diminutivo di principessa.
1: Sì.
0: Ah, bene. Allora
1: Princi,
0: 5 minuti.
1: Non so come si chiama la fidanzata di mio zio.
0: Non lo sai come si chiama?
1: No.
0: Vabbè, lo chiediamo.
1: Lo sai? Dopo che chiamava anche Mattia.
0: Ma sarà al lavoro, penso Mattia. Allora, vediamo un attimino, abbiamo ancora qualche minuto. 351
1: 340 9220.
0: Mamma mia. Dovrai fare uno. Mi farai uno stacchettino? No, dai, che
1: no.
0: Lo farai, sì. Va bene, noi abbiamo un'altra canzone da ascoltare, poi...
1: È quella di Michael Jackson?
0: No, è una canzone di Jimmy Fontana.
1: E
0: la,
1: chi è?
0: La canzone... è un cantante. La canzone si chiama Be... Be...
1: Beatrice.
0: No! Aspetta, perché c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, ciao, la ciao. Nostra principessina, la ciao, nostra Rita. Reginella, Chloe, un abbraccio fortissimo da Rita.
1: Ciao Rita.
4: Ciao amore, lo sai che sei l'amore mio?
1: Sì, lo so.
4: Ah, lo so, che bello, ma che bello sentirti. Guarda che hai una vocina stupenda.
1: Grazie.
4: Ma quanto sei bella, amore. Ciao, ciao, Chloe, torna presto.
0: Okay. Ciao Rita, grazie. Ciao. Grazie.
4: Ciao, grazie a voi.

0: Jimmy Fontana con Begin, bellissima questa canzone, cara Chloe. Salutiamo Sabrina che dice: wow, che bella questa canzone. E allora salutiamo comunque tutte le radio, dai, salutale tutte una a una, vai.
1: Ciao.
0: C'è Mariella che dice: hai finito di sgranocchiare? Cos'è che sto sgranocchiando? Come si chiamano?
1: Non lo so.
0: Non lo sa. Sono i cereali.
1: Sì, i cereali.
0: I cereali.
1: Aspetta.
0: Aspetta, aspetta. Cereali al...
1: scadute.
0: Ma no, no, sono al cioccolato, non scadute. vabbè, non c'è più niente da fare.
1: Lo sai, noi due sì siamo matte.
0: Chi è che è matto?
1: Tutte e due.
0: Ah, tutte e due siamo matti, infatti.
1: A scu.
0: Lo sai che tu assomigli molto a...
1: al nonno.
0: Sì, no, ma tu assomigli molto a quella bimbetta tutta biondina, com'è che si chiamava? Masha! Masha, e io sai cosa chi faccio? La parte...
1: orso!
0: Dell'orso, esatto.
1: Perché te sei sì grosso.
0: Dai che prepariamo,
1: no,
0: dopo.
1: No, a scu.
0: A scu. Facciamo la foto dopo io e Chloe, così mettiamo Masha
1: e Guida.
0: Tu che sei biondina e io che sono un orso. Un orsone.
1: Io guido e te.
0: Hai capito, lei guida. Va bene. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi alla fine cosa bisogna fare?
1: Saluti tutte le persone.
0: Sì, dai, dille chi vuoi salutare?
1: E Rita, Emma.
0: Sì.
1: Lorenzo
0: e poi?
1: Manuela
0: di Gal?
1: Garganito.
0: No! No! Emanuela di Galzi?
1: Miana Terme.
0: Ah, ecco, buono. In provincia
1: dopo...
0: di? In provincia di Bre?
1: Bresciani.
0: È in provincia di Padova, dai.
1: Allora, hai detto Brescia.
0: Esatto, Brescia. Senti, l'altro giorno che siamo andati a Brescia, tu riuscivi a capire quei signori che parlavano
1: No.
0: Ma che bresciana sei allora?
1: Non ne so niente.
0: Vabbè, dai. Cerchiamo, magari chiediamo alla mamma che ti insegni un po' il bresciano. Va bene? E io ci penso al Veneto, va bene.
1: Io guido e te.
0: Va bene.
1: E io guido e te fai. Balla.
0: Va bene, dai, salutiamo tutti, grazie. Torniamo quando?
1: Domenica.
0: Ma che domenica? No. Torniamo do?
1: Domani.
0: Domani? A che ora?
1: Alle 20,
0: capito? Abbiamo cambiato orario adesso. No, torniamo domani mattina alle 8.
1: Alle 18.
0: Ma che 18? No, alle 8 e
1: mezza. 8 e mezza. La mia mamma a 8, penso.
0: Sì, alle 8 e mezza fino alle
1: 20.
0: Ma no, magari qualcuno dice fino alle 20. No, andiamo fino alle 10.
1: Alle 14.
0: No, alle 10.
1: Alle 10.
0: 10, bene, bene. Va bene, allora a questo punto noi andiamo. Tra poco c'è Chloe che saluta. Conosci Chloe?
1: Sono io.
0: Ah, sei tu, hai capito? Va bene, dai.
1: Scrivimi.
0: Era una canzone di... non mi ricordo più di chi era. Va bene, dai, salutiamo. Grazie a tutti, salutiamo tutte le radio. Salutiamo chi ci ascolta anche in replica, la notte, al mattino.
1: Te conosci 6-7?
0: 6-7? 6-7, che vuol dire? 69?
1: No, 67.
0: Ah, sì, 6-7. Ho sbagliato anche questo,
1: viva,
0: veramente. C'è più niente da fare, no? Ah, ormai questo nonno, cosa facciamo? Ce lo teniamo?
1: Sì.
0: Maurillo al top. Va bene, dai.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ma Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con una novità.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. E beh ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob.

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti. Recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2026.

0: Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla pausa, non perdiamo tempo.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026 e tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

siamo a metà programma, ragazzi, il che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai. Un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Avevo detto un minuto e mezzo, e un minuto e mezzo è stato. Andiamo in pausa.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua!

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino. Ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Le AI hanno tutti i nomi femminili.
7: Coincidenze? Io non credo.

0: artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E diamo il benvenuto a Roberto Nuzzo. Bentornato.
3: Salve, grazie per l'invito.
2: Allora, le attività di geoingegneria negli Stati Uniti sono gestite dal NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, e nel 1979 appunto il NOAA presentò al Presidente del Congresso un rapporto che illustrava quello che è lo stato della scienza e della tecnologia in materia di modificazioni meteorologiche. E questo rapporto includeva delle raccomandazioni relative appunto alla pratica e alle politiche di modificazione meteorologica. Ce ne vuole parlare?
3: Prima di rispondere, l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per la validazione del DDL Cieli Blu che vuol vietare la geoingegneria in Italia. In questo momento le firme online sono 42.345, quasi l'85% rispetto al quorum necessario per la validazione, per cui chi volesse firmare online basta andare su www.celiblu.it. Dunque, a partire da oggi e per altre due interviste appunto parleremo del NOAA, che è un ente federale degli Stati Uniti il quale si occupa della gestione del servizio meteorologico e appunto monitoraggio climatico. Da ricordare che un paio d'anni fa abbiamo già esplicitato uno studio scientifico pubblicato appunto da questo ente secondo cui la geoingegneria non è solo causa del riscaldamento climatico, ma distrugge anche lo strato dell'ozono. Un'intervista che invito tutti ad andarla a vedere. Oggi ci soffermeremo sul ruolo nell'ambito dell'attività di geoingegneria negli Stati Uniti, in particolare del cloud seeding. Dunque, questa agenzia si occupa principalmente di studiare anche le tecniche di modifica della radiazione solare tramite iniezione di aerosol stratosferici, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Infatti è proprio questo ente federale che conduce le ricerche scientifiche fondamentali sulla geoingegneria solare per il presunto raffreddamento del pianeta e che comprende appunto drammatici impatti atmosferici. Ma non c'è dato sapere ancora se questa oscura regia si esplicita anche in altri stati come il Canada o magari anche l'Unione Europea. Secondo la NOAA, la definizione di geoingegneria è la seguente: qualsiasi attività svolta con l'intento di produrre cambiamenti artificiali nella composizione e nel comportamento della dinamica dell'atmosfera. Dunque, nel 79, come ha anticipato lei, in conformità con la legge National Weather Modification Policy Act del 76, presentò un rapporto che illustrava lo stato della scienza e della tecnologia in materia di modificazione meteorologica. Tale rapporto è stato di fatto il risultato diretto del National Weather Modification appunto del 76, il quale ha imposto al segretario del commercio, di cui fa parte anche il NOAA, di studiare la modificazione meteorologica. Il rapporto in questione ha incoraggiato fortemente verso la politica nazionale di modificazione appunto del clima, stigmatizzando la fattibilità e tutti i potenziali benefici e le considerazioni etiche della modificazione del clima. Se ne parlava del bene assoluto. Sostanzialmente esprimeva forte ottimismo riguardo potenziale delle tecnologie di modificazione meteorologica per migliorare le precipitazioni o mitigarle, allo tempo stesso onde evitare danni causati dal maltempo, sempre appunto col fine benefico. Quindi, analizzando con attenzione, questo significa migliorare le precipitazioni, quindi incrementare le precipitazioni. Mitigare le precipitazioni significa creare siccità, quindi si può fare ciò che si vuole sul meteo, dipende dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Quindi negli Stati Uniti chi vuole effettuare attività di modificazione meteorologica, quindi il cloud seeding, deve semplicemente inviare una comunicazione tramite mail al NOAA almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività al weather.modification@noaa.gov e si può fare. Concludendo, vi lascio con una citazione: la strada verso l'inferno è sempre lastricata di buona intenzione. A buon intenditor, poche parole.
2: Bene, grazie a Roberto Nuzzo. Come appunto ha detto lei, torneremo appunto su questo argomento.
3: Alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Pronto?
1: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
0: Se lo dice lei.
1: Perché dà quella aromina in più, quella aroma più particolare.
0: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia voi, faccia lei.
1: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quella...
0: No, non glielo mettiamo.
1: Solo il rosmarino.
0: Sì.
1: Ho capito, però glieli consiglio.
0: Buon appetito.

0: Cari amici di Supermarket Show, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show. Mettete la monetina nel carrello che partiamo.
1: Supermarket ci

0: cercherai.
1: Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo: ma il Signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: raccontare.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi parla?
2: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
1: Io non so niente.
2: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
1: Ma lei chi ha chiamato?
2: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
1: Voglio di scherzare.

tre concetti divertenti, poi dopo i tuoi lamenti per non poter restare più vicino a me. Da quando hanno chiuso la stazione non porti più pancake a colazione.

0: giorno.
1: E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male, che secondo le credenze locali è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
2: Chi è che ci ha lanciato?
1: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
2: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa? Si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
1: No, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
2: Ah, io non ci guardo quel programma lì.
1: Ah, ho capito. Lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
2: No.
1: Ho capito. Va bene, grazie.
2: E non la lancio neanche.
1: Esatto, infatti.
2: Scusi, lei con questi discorsi non faccia più il mio numero, eh?

0: Sì, pronto. Allora, guardi signora, volevo solo avvisare che oggi incominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket.
1: Eh?
0: Supermarket.
1: Ah, ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo a lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sordo e non ho capito niente.
0: The Long Run è il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano omonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk.

0: Sì.
1: Pronto?
0: Ti parla.
1: Sì, scusi, no, gentilmente, ma alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
0: Non capisco.
1: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
0: Quale disco?
1: The Long Run degli Eagles.
0: No. Lei ha sbagliato, probabilmente.
1: 1979, per essere formali.
0: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
1: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene, lo stesso, la saluto.
0: Niente, buongiorno.

0: pronto?
1: Sì, signora, pronto. Salve, scusi il disturbo. Chi fu visto? Gentilmente per la segnalazione su via Sironi.
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi Agori.
1: No, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Questa signora Alba Maria Gori, no.
1: Sì,
0: niente.
1: Sta bene, tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No.
1: Nessuno?
0: No, vicino qua nessuno non scomparso,
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno non ha chiamato, scusa, ma nessuno non ha chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, sono badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non ho chiamato nessuno parte. No, non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno,
0: oggi, no?
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta signore, basta.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici, benvenuti. Oggi lunedì cominciamo la nostra settimana come di consuetudine con le nostre, i nostri collegamenti telefonici con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, tutta la settimana scorsa abbiamo avuto l'onore di ascoltare, di proporvi una canzone con questa sonorità molto blueseggiante, infatti il titolo è proprio Disgraziato Blues, e con noi telefonicamente abbiamo Over J. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, è un piacere averti con noi, proprio perché quest'oggi vogliamo conoscerti meglio, parlare appunto di questo singolo. Allora, il titolo è fantastico, ovviamente cattura subito l'attenzione, Disgraziato Blues. Ma chi è o cosa è davvero disgraziato in questa storia? Cioè, un amore complicato, la vita da musicista on the road, o proprio quel richiamo del palco che non ti fa dormire la notte?
1: Beh, sicuramente tutte e tre le cose, soprattutto diciamo l'ispirazione l'ho presa un po' da me stessa, nel senso che comunque volevo fare una canzone d'amore, ma una canzone non di amore romantico classico, volevo fare una canzone che sì, parlasse d'amore, perché di fatto poi comunque racconta anche in maniera abbastanza cinematografica una storia d'amore travolgente, un amore estivo, ma in realtà poi l'amore è quello principale che viene raccontato, è appunto l'amore per la musica, quindi una passione che quando si ha, quando si sente, diciamo viene sempre poi messa al primo posto appunto da chi la coltiva, ecco. E quindi diciamo un po' Disgraziato Blues è proprio quel qualcosa che come dire, che non ti fa sì dormire la notte, cioè qualcosa che ti fa mettere tutto il resto da parte e che ti richiama sempre verso quell'arte, verso quel bisogno di raccontarsi, il bisogno di stare a contatto con la gente, di trasmettere qualcosa agli altri, qualcosa di sé. Io insomma, beh, ecco un po', diciamo, il disgraziato in realtà è una disgraziata che sarei io, ecco.
0: Esatto. Ascolta, nel brano c'è l'anima di chi cade, si rialza e sceglie di vivere senza compromessi. Dopo i palchi importanti dell'ultimo anno, tra cui le finali di Yes o Pazz del Music Lab, quanto c'è di autobiografico in questo disgraziato, o disgraziata in questo caso, che non scende a patti con nessuno?
1: Sì, esatto, ma diciamo che appunto il fatto di non scendere a patti poi è una cosa che viene naturale in chi poi appunto ha questo fuoco dentro, no? Questa passione che viene fuori in maniera naturale, per cui diciamo sì, si tende proprio ad essere se stessi senza filtri, cioè è proprio un appunto un bisogno naturale che si ha probabilmente insomma da tutta la vita, ecco. Quindi chi ama la musica, chi ama l'arte, ma comunque qualsiasi tipo di passione si abbia, comunque diciamo è un qualcosa che di cui non si può fare a meno, proprio, quindi è come respirare.
0: Ascolta Virgè, ma questo brano fa parte di un progetto che ad oggi, adesso noi abbiamo per oggi insomma conosciuto solo questo tuo singolo, fa parte già di un progetto più concreto, quindi un album musicale, qualcosa, o c'è in cantiere qualcos'altro?
1: Allora sì, sicuramente fa parte di un progetto, è uscito un altro singolo ad aprile che si intitola Un'altra Me, che è appunto un altro brano molto autobiografico che racconta un po' la mia storia, diciamo, da quando ero bambina fino ai giorni nostri, sempre collegato appunto con questa necessità, diciamo, di esprimermi attraverso la musica, quindi visto da una, diciamo, mentre in questo caso del Disgraziato Blues l'ho raccontata attraverso una storia d'amore di altri, in questo, nel caso di Un'altra Me, invece è proprio un brano più introspettivo, ecco, in cui mi sono un po' messa a nudo e raccontando un po' quelle che sono state le mie emozioni, il mio vissuto, anche le difficoltà che ho dovuto incontrare nella vita per riuscire poi finalmente ad esprimermi come sentivo, e quindi diciamo diciamo questi sono i primi due brani usciti, poi già ne è pronto un altro che uscirà nei prossimi mesi e comunque diciamo stiamo già lavorando per proseguire insomma nel progetto e quindi spero che insomma arriveremo anche a pubblicare l'album.
0: Beh, noi come supermarket saremo sempre comunque disponibili ad aprire le nostre porte per i tuoi progetti futuri. A questo punto, Vergei, prima di ascoltare Disgraziato Blues, per venirti a trovare, a cercare sul web tutti i contatti social che hai.
1: Sì, allora mi trovate su tutti i social con un unico nome che è overjay.music.
0: Il rumore dell'asfalto, il vento.

0: niente.
1: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno, ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
2: Come?
1: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
2: Ma che bello!
1: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
2: Ma che bello! Ma cos'è? Cos'è?
1: No, stiamo leggendo la favola.
2: Ma che favola?
1: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
2: Ma cosa c'è? Chiama me?
1: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
2: Ma va di qua, che deve dire, va.
1: I nipoti glielo dicevano sempre.
3: Nonna, hai del verde in bocca.
1: E lei, serafica.
4: È il mio sorriso naturale alla clorofilla.
1: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
2: Non ho capito.
1: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
2: Io non ho capito e non mi interessa.
1: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
2: Io non ci capisco niente di queste cose.
1: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
5: apra pure la bocca, signora.
1: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
3: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
2: Così mi chiedono a me che ho 84 anni che di dire cosa vuol dire.
1: Cioè lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
2: No.
1: Ma come ha fatto la signora ad averlo, per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
2: Sì.
1: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
2: Non so niente io.
1: Ah, non lo conosce?
2: No.
1: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
2: Ma dove era? Per televisione?
1: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
2: Non so niente.
1: Morale della favola, a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
6: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
6: Ma che

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Domus Novas.
15: La mia radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare, compagnia, puntare, fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi, meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

E la gente che balla sulle spiagge italiane, come in questo periodo, da est come a ovest come a sud, insomma un po' dappertutto, eh. Adesso anche Riccione è molto forte, Cattolica, Rimini. Intanto dai giornalisti.

BK e la playa. Adesso abbiamo lo stato sociale, una vita in vacanza e poi ancora musica. C'è tanta musica da ascoltare in questo mio programma. Sono 16 tracce, una più bella dell'altra, che scelgo per voi tra quelle dell'estate di ogni tempo, di ogni anno.

Io ci sono già stato, ho fatto già un mese di vacanza, sono andato in Sicilia, bellissimo. Come ogni anno ormai da 3 anni a questa parte la Sicilia mi accoglie e un mese me la faccio intera. Adesso la canzone del sole insieme a Lucio Battisti.

0: scorrono i titoli di coda?
1: Metto benzina,
0: il Black and White targato Italia finisce qui, vi lascio con Senso e Samba. Questo è Tony F, uno dei brani più

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
2: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il Black and White targato Italia. Io sono Paolo Garoli. Aperto per ferie, questo è il, diciamo, il titolo del mio programma. Infatti noi per le vacanze siamo qua a farvi ascoltare la migliore musica, quella italiana. Apre Giusy e Elettra con La Isla.

nella prima sequenza di Black and White Argato Italia abbiamo ascoltato in apertura subito Giuseppe Ferreri e Elettra Lamborghini, poi Negrita, questa invece era Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio. Si conclude la prima parte di Black and White Argato Italia con The Colors, vecchio pezzo di 2-3 anni fa, si chiama Cabriolet Panorama.

0: programma web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024, sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024, hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro al 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare nell'archivio di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro, vi faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschetti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al 3Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica a decisionare. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto, Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Vais.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: E diamo il benvenuto a Roberto Nuzzo, bentornato.
4: Salve, grazie per l'invito.
3: Allora, le attività di geoingegneria negli Stati Uniti sono gestite dal NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, e nel 1979 appunto il NOAA presentò al Presidente del Congresso un rapporto che illustrava quello che è lo stato della scienza e della tecnologia in materia di modificazioni meteorologiche. E questo rapporto includeva delle raccomandazioni relative appunto alla pratica e alle politiche di modificazione meteorologica. Ce ne vuole parlare?
4: Prima di rispondere, l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per la validazione del DDL Cieli Blu che vuol vietare la geoingegneria in Italia. In questo momento le firme online sono 42.345, quasi l'85% rispetto al quorum necessario per la validazione, per cui chi volesse firmare online basta andare su www.celiblu.it. Dunque, a partire da oggi e per altre due interviste appunto parleremo del NOAA, che è un ente federale degli Stati Uniti il quale si occupa della gestione del servizio meteorologico e appunto monitoraggio climatico. Da ricordare che un paio d'anni fa abbiamo già esplicitato uno studio scientifico pubblicato appunto da questo ente secondo cui la geoingegneria non è solo causa del riscaldamento climatico, ma distrugge anche lo strato dell'ozono. Un'intervista che invito tutti ad andarla a vedere. Oggi ci soffermeremo sul ruolo nell'ambito dell'attività di geoingegneria negli Stati Uniti, in particolare del cloud seeding. Dunque, questa agenzia si occupa principalmente di studiare anche le tecniche di modifica della radiazione solare tramite iniezione di aerosol stratosferici, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Infatti è proprio questo ente federale che conduce le ricerche scientifiche fondamentali sulla geoingegneria solare per il presunto raffreddamento del pianeta e che comprende appunto drammatici impatti atmosferici. Ma non c'è dato sapere ancora se questa oscura regia si esplicita anche in altri stati come il Canada o magari anche l'Unione Europea,

riscaldamento del pianeta e che comprende appunto drammatici impatti atmosferici. Ma non c'è dato sapere ancora se questa oscura regia si esplicita anche in altri stati come il Canada o magari anche l'Unione Europea.

0: come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Korea.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
15: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
14: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: ma non si torna indietro.
1: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
2: Bentrovati da Marco Caracciolo. Bicicletta, prevenzione e salute pubblica al centro di VeloCity, il principale summit mondiale sulla ciclabilità, tornato in Italia con una giornata dedicata al legame tra movimento, qualità della vita e contrasto alle malattie croniche. Diabete e obesità colpiscono milioni di italiani e promuovere stili di vita attivi è oggi una priorità sanitaria che coinvolge istituzioni, medici, associazioni e anche il mondo dello sport. Fra i protagonisti dell'evento, i campioni del ciclismo Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Francesco Moser e Mara Mosole e i corridori del team Novo Nordisk, la prima squadra professionistica al mondo composta interamente da atleti con diabete di tipo 1. Da Rimini, Massimiliano Bordignon.
3: VeloCity, il principale summit mondiale dedicato alla ciclabilità, è tornato in Italia con una giornata alla presenza di istituzioni, associazioni di pazienti, esperti e campioni dello sport per promuovere il legame fra attività fisica, salute, qualità della vita e prevenzione delle malattie croniche come diabete e obesità che in Italia colpiscono milioni di persone. Con oltre il 55% della popolazione mondiale che oggi risiede in aree urbane, gli stili di vita hanno subito un drastico peggioramento. Di fronte a questa emergenza, promuovere la prevenzione e favorire il movimento diventa una necessità sanitaria prioritaria, come sottolinea l'onorevole Roberto Pella, vicepresidente ANCI e delegato a sport, politiche giovanili e aree interne.
4: Indubbiamente VeloCity ritorna dopo tantissimo tempo in Italia, una manifestazione di primo livello mondiale, quindi sicuramente è un piacere poterla avere nel nostro paese, nel nostro stivale. Un evento che mette insieme associazioni, organizzatori, produttori, aziende che in qualche modo hanno sull'obiettivo della mobilità uno dei principali artefici di quella che è la mission. Quindi la mobilità diventa essenziale e importante proprio perché consente ai cittadini di vivere meglio in città più vivibili, in città più sane, consente di abbattere i costi sanitari perché l'utilizzo dell'attività fisica, in modo particolare legata a bici, vuol dire abbattere i costi sanitari, lo dimostrano anche queste immagini molto carine di oggi di questi frullatori che pedalando si può anche in qualche modo preparare un milkshake poi anche gradevole da mangiare, ecco, ma è la testimonianza che qua a bici può veramente stimolare anche poi la socializzazione, quindi credo che la mobilità oggi è più che mai essenziale e deve stare al centro dell'agenda di ognuno di noi.
3: 4 giorni di congresso, 1600 delegati, oltre 60 paesi presenti. Questi i numeri di VeloCity, che vedrà la prossima edizione svolgersi in Giappone. Fra i vari eventi andati in scena, l'iniziativa che rientra sotto il programma globale Cities for Better Health, che ha visto la partecipazione di campioni del ciclismo come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Francesco Moser e Mara Mosole, testimonial di come sport e stili di vita sani possono migliorare la qualità della vita stessa. Sport protagonista quindi è il ciclismo, in particolare realtà in cui il team Novo Nordisk si distingue per avere creato la prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete tipo 1. A farne parte Jacopo Colladon, che racconta la propria esperienza.
5: Io da sempre, da quando ormai sono piccolo gareggio, posso dire che mi è cambiata dal momento in cui sono diventato professionista. Naturalmente prima si trattava di corse qui in Italia che magari andavi pure con i propri genitori che ti seguivano, adesso si parla di corse in tutto il mondo e per portare avanti appunto questo messaggio del team. Sapere adesso che io posso portare avanti questo messaggio e ispirare altre persone dà ancora più forza, perché mi rivedo nel bambino che ero io piccolo quando vedevo appunto i grandi gareggiare. Quando ero juniores, l'ultimo anno da juniores, ho fatto io la prima selezione con il team in Normandia e lì mi avevano iniziato a parlare che forse era possibile entrare all'interno del team perché avevano visto i miei potenziali. Successivamente ho fatto 2 anni con la Continental, il primo anno naturalmente un po' più difficile essendo il primo anno da neopro, e il secondo invece mi sono comportato bene, adesso da ormai 2 anni sto nella prima squadra.
3: E ancora l'onorevole Pella a fare il punto su quello che rimane un unicum nel panorama sportivo internazionale, un team nato per ispirare, informare e dare forza a tutte le persone con diabete e promuovere uno stile di vita attivo e sano.
4: Beh, questa è una testimonianza essenziale dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista sportivo. Avere un'azienda che investe non per guadagnare dal punto di vista del medagliere, ma che investe per dare l'opportunità a quelle persone che oggi non hanno la possibilità di correre alla pari degli altri, qualcosa di meraviglioso, e quindi faccio veramente i complimenti a Novo per investire su queste persone con il diabete, e sono contento ancora una volta che l'Italia è stato il primo paese al mondo che ha riconosciuto l'obesità come malattia. È stata approvata questa mia legge che in qualche modo va proprio su questo stimolo, abbattere i costi sanitari attraverso l'attività fisica, lotta alle malattie non trasmissibili, diabete e obesità.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
6: Ogni giorno
7: musica,
6: voglia,
7: tutti
6: i giorni
7: voglia di musica.
6: Radio Domus Novas.
8: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it, baby.

Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mio cuore.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: con una citazione: la strada verso l'inferno è sempre lastricata di buona intenzione. A buon intenditor, poche parole.
1: Bene, grazie a Roberto Nuzzo. Come appunto ha detto lei, torneremo appunto su questo argomento.
0: Alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Avrei una storia da raccontare.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa in decenni, dagli anni 60 ai giorni nostri. Una canzone per ogni decennio, naturalmente si parte dal più lontano.
2: Esatto, partiamo precisamente dal 1966. Lui è un cantante, critico musicale italiano, nonché autore di romanzi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, con Bandiera Gialla, Gianni Pettinati.

0: Abbiamo ascoltato Gianni Pettenati con Bandiera Gialla e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Siamo ragazzi negli anni 70. Lui all'epoca era assolutamente sconosciuto. Si presentò con una canzone decisamente particolare per il periodo. Infatti era la storia di un lui che si vestiva da lei. Stiamo parlando di un esuberantissimo ed estremamente eclettico Renato Zero con Madam. Canzone questa che venne programmata tantissimo dalle prime radio private che nascevano in quel periodo. Sound decisamente disco 70, eh? Sentite che bella questa miscela di suoni e rumori.

0: Noi di Renato Zero degli anni 70 sicuramente ricordiamo Mi Vendo, ricordiamo altre che Il Triangolo, ma questa proprio ce la siamo quasi dimenticata. Questa è un'altra bellissima canzone dell'artista romano, Un uomo da bruciare, proprio l'abbiamo messa nel dimenticatoio. Ma noi di Italia in Sette Note sicuramente l'andremo a riesumare, potete contarci. Ed ora passiamo agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano del 1982. Il testo contiene un messaggio d'amore dove sullo sfondo di uno scenario apocalittico post-atomico un uomo e una donna si salvano e ritornano a un nuovo Eden grazie all'amore che assume la metafora di un'astronave che si torna ad aprire come un uovo di eternità. Con Eva, Umberto Tozzi.

0: Abbiamo ascoltato Eva di Umberto Tozzi e adesso ci spostiamo di un decennio e passiamo il microfono a Marco.
1: Siamo infatti arrivati, amici, agli anni 90, insieme ad un gruppo che iniziò la sua luminosa e lunghissima carriera, sono ancora in attività e direi anche molto in forma, sul finire degli anni 70, quando facevano la band supporter al grande Lucio Dalla. Stiamo parlando degli Stadio Emilianissimi. Qui li ascoltiamo con un dolcissimo motivo intitolato Ti mando un bacio. Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri.

0: fine degli anni 90 intitolato Ti mando un bacio. Ed ora proseguiamo il nostro cammino con il penultimo brano da ascoltare quest'oggi, entrando nel terzo millennio.
1: Infatti adesso andiamo ad ascoltare un gruppo musicale pop rock italiano. Il brano vinse il premio Best Performer nel 2006 a un festival bar con Nuvole e Lenzuola in Negromaro.

0: Abbiamo ascoltato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Più o meno ai giorni nostri, da un bel pezzo molto mosso di musica rock ad un altro motivo decisamente rockettaro con lui che insieme a Vasco Rossi è sicuramente il re di questo genere in Italia, Luciano Ligabue. Le donne lo sanno quanto è vero questo titolo. Io lo condivido in pieno.

0: Il grande Liga con Le donne lo sanno, le sue canzoni non sono mai banali, dicono sempre qualcosa di vero, sono un po' come i pezzi di Vasco Rossi, c'è sempre qualcosa che si può imparare e che ci può aiutare a riflettere. Benissimo ragazzi, il nostro appuntamento con Italia in sette note ormai anche quest'oggi è concluso.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a
0: tutti. Ciao
1: a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ma perché allora il mare è grigio, il cielo è scuro e non nasce più grano?
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
2: Oh,

0: Intelligenza artificiale, spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh.
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato un modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

anche Stacy Baby, Stacy B, featuring, anzi Papik Music, Papik featuring Stacy Baby. E questa era Scavez, a piedi scalzi, in questa estate 2026.

le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Va bene, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt e nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tanya Michelle Smith, il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: Luca, scendi. Giulio, vieni anche tu. Chiara, Federica, andiamo.
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.
4: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex Di Cho remix.
5: Eccolo qua, ha fatto tutto da solo. Special guest Jody Watley, The Dawn, nuovo mix per lei, si chiama remixato dal mio amico Alex Di Cho. Questa è la prima delle quattro novità.

qualche anno fa, io vi parlo perché sono un vecchietto ormai, sono sugli anta, e allora qualche anno fa era quasi impossibile parlare con gli artisti. Adesso chatto quasi ogni giorno con loro, mi scrivono, mi ringraziano, mi dicono grazie, thank you, cuoricini a tutto andare, e io li ringrazio perché veramente è una cosa bellissima. Comunque questo è il nuovo The Down, un nuovo singolo per Jody Watley. Questo è il nuovo The Sound of Blackness, John Tree Celebration.

Fine and Dandy. Adesso c'è Mike Williams on sax. Questo è Wine Nights, Notte del Vino, featuring Yoma Williams.

Taylor, featuring David Cox alla chitarra. Questa era Skate On. State ascoltando il Black Planet Radio Show. Questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, al nuovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, come What You Do To Me.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

per Michael Gray. E questa è Like the Way, Petri Brian Matz. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Grazie.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più". Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bene, eccoci, eccoci qua con il nostro settimanale appuntamento di Aria Rock. Vorrei dire, non so dalle vostre parti, ma dalle mie parti fa davvero tanto, tanto caldo. E questa sera ne sentiremo ancora di più di quel caldo torrido che ormai sta investendo tutta quanta la penisola, ma c'era da aspettarselo comunque. Al di là di quello che possano dire i meteorologi, siamo ormai in quella che dovrebbe configurarsi come una sorta di rottura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il clima, che sinceramente e sicuramente non tenderà più a cambiare, anzi stagione dopo stagione sarà sempre peggio. Qualcuno potrebbe tacciarmi di malaugurio, ma in realtà non è così, perché gli studi scientifici ormai ce lo dicono chiaramente ed ampiamente. Stiamo andando verso quella che è comunque la distruzione del nostro clima, e se non cambiamo modi di comportamento, se non cambiamo atteggiamenti che ci portino poi effettivamente ad avere un rispetto di quello che è il nostro ambiente, quello appunto dove quotidianamente viviamo, beh, ci sarà ben poco da fare. Noi in realtà invece questa sera qui ad Aria Rock da fare ne abbiamo davvero tanto, e cominciamo subito, perché in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock siamo di fronte a quello che è un album che mette assieme quelle che sono atmosfere blues, rock, funk, un po' di soul, anche soul, insomma un disco che risulta essere chiaramente molto molto attuale. È un disco comunque un po' datato, perché stiamo parlando di un'uscita che è venuto lo scorso 24 ottobre 2025 su etichetta Dixie Frong. Stiamo parlando di Home di Matt Pascale e The Stromps, che è stato registrato interamente a Los Angeles ed è un album che mette insieme quelle che sono le atmosfere blues, rock, funk, soul, anche southern, come dicevamo in apertura, guardando comunque certo al passato, però riesce a diventare sempre molto molto attuale. Home ci fa ben sperare sul proseguire dell'attività di questi giovanissimi musicisti che comunque riscoprono e attualizzano quelli che sono ritmi e suoni del passato, senza comunque scadere nel banale. E sicuramente Matt Pascale e The Stomps con questo disco danno un segno di una grande sensibilità musicale e di quella che è una voglia comunque di esprimersi senza cadere in quelle che sono poi alla fin fine facili standardizzazioni. E quindi noi da Matt Pascale e The Stomps, in apertura di questa nostra nuova puntata di Aria Rock, ricordo sempre in compagnia di Raffaele Storia, ci ascoltiamo questo Old Angel. Matt Pascale e The Stomps, l'album è Home.

Matt Pascal e The Stomps in questo, come dire, quacervo di blues, rock, funk, soul e anche southern per questa apertura di Area Rock, nuova puntata sempre in compagnia di Raffaele Astore, una nuova puntata che ci proietta subito a quello che è un disco che giunge dopo 5 anni di elaborazione musicale da parte degli Spleen, quartetto che ha intitolato questo primo LP Gush, uscito lo scorso 22 maggio su Contempo Records. Insomma, una miscellanea di disagio adolescenziale e nichilismo dei primi 20 anni, con sonorità grunge, accenni stoner, alternative rock melodico e insomma anche un po' di distorsioni. Loro sono gli Spleen con questo Gush e questa è Still in Bed, un disco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare. Tra l'altro sono una band tutta italiana, loro sono gli Spleen.

5 anni di elaborazione musicale con questo primo long playing del quartetto fiorentino, che effettivamente poi alla fine dà davvero tanto tanto, e vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltare questo Gush. Questo era Still in Bed, loro erano gli Spleen. Dopo anni di militanza sulla scena alternative britannica, arriva il momento anche per il trio di Bristol, i Crooked Tongue, che pubblicano finalmente I Know a Place, l'album di debutto uscito lo scorso 24 aprile per Wipe Music. Un rock che parla di amore adolescenziale, nell'azione, lutto, paura del futuro e crisi della comunicazione umana. Crooked Tongue, questo I Know a Place, che poi dà il titolo all'intero album.

un'esplosione di alternative rock, quella dei Crooked Tongue, che sono usciti con questo I Know a Place, un disco molto molto interessante. Noi ne abbiamo parlato spesso anche sul nostro sito ariarock.it. E lo scorso 13 marzo sono usciti anche loro, i Black Crowers. Nuovo album è Pound of Feathers, dove il rock la fa davvero da padrone. Guardate un po' anche al passato, giusto per far capire che anche se il mondo si evolve, quando si parla di rock, i Black Crowers sanno di cosa parlano. E questo è Profane, Prophesis, dall'album Pound of Feathers.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo questo, oh, come dire, rock infuocato dei Black Rose, da quale ci siamo ascoltati, questo è Profane Prophecy, vale a dire un pezzo tratto del Pound, dall'album Il Pound of the Futures, uscito lo scorso marzo. Continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, questa volta una band tutta italiana, che è uscita con un album prodotto dalla Overdub Recordings, vale a dire Pastorale. La produzione è una produzione con la quale spesse volte come Area Rock ci troviamo a collaborare, e ne siamo davvero contenti, anche perché questa produzione realizza davvero delle cose molto molto interessanti. Stiamo parlando appunto della Overdub Recordings, che ha prodotto questo nuovo lavoro della band Psyche Stoner fiorentina Le Pietre dei Giganti. Pastorale è un disco che richiede da parte dell'ascoltatore, dobbiamo dirlo, un notevole impegno. Lo è successo anche a noi quando lo abbiamo ascoltato per la prima volta, e anche per le successive. Infatti sono necessari ripetuti ascolti per riuscire a captare poi quelli che sono i molteplici strati che compongono quelle che sono le 11 tracce. Però alla fine comunque c'è da dire che si è ricompensati, perché chi ha la pazienza di andare sempre più a fondo con quelli che sono i piccoli tesori nascosti, dettagli segreti, i vari frammenti di quella che poi è una certa tenebrosa poesia, che sono lasciati su strada pian piano come se fossero le briciole di un certo pollicino, beh, alla fine ci si ritrova con un album che non vuole piacere a tutti i costi a tutti, non ne ha, dobbiamo dire la verità, neanche il bisogno. Ma questa produzione, vale a dire Pastorale, per chi ascolta con attenzione tutta un pochino la musica che ci gira intorno, diceva un certo Ivano Fossati, beh, con Le Pietre dei Giganti, con questa Pastorale, è una musica che è vero che gira intorno, ma gira davvero tanto da essere assorbita come fossimo addirittura delle spugne. E da Le Pietre dei Giganti, da questa Pastorale, ci andiamo ad ascoltare questo Santo Fulmine.

Queste erano le pietre dei giganti dal quale ci siamo ascoltati questo santo fulmine, e noi continuiamo con quello che è il ritorno del trio britannico, che torna ancora una volta a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di quelle che sono atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E stiamo parlando dei Muse, che escono con questo The Wow Signal, nuovo album i cui 10 brani suonano ariosi, grandiosi, potremmo dire anche quasi pomposi, rappresentando quelle che sono ottime colonne sonore per una sorta di ritorno di 2001, Odissea nello spazio, o addirittura Apocalypse Now. Da The Wow Signal ci andiamo ad ascoltare questo Shimmering Scars. Loro sono i Muse. I'll never understand how it slipped away.

La riconoscibilissima voce di Matthew Bellamy. Grande voce dei Muse, da cui ci siamo ascoltati questo Shimmering Scars dal loro nuovo album The Ode Signal. E beh, adesso ci muoviamo in tutt'altra direzione. Loro sono i Joe Spencer. Noi li avevamo lasciati con un mini long play nel 2024, vale a dire One Sick o Begin Sick. Invece adesso John si scatena con questa sezione davvero potente che si muove tra Woodstock e qualcos'altro. Songs of Personal Loss and Protest, questo nuovo lavoro della band Joe Spencer, e questo è Orange Slice Blues.

insomma, questo John Spencer con Orange Slice Blues, che si muove appunto all'interno di quello che è un panorama che a noi comunque diciamo è un pochino fuori dalle nostre orbite, ma ogni tanto col blues, col jazz ci piace davvero mischiarci, che dire, alla fine non vogliamo fare concorrenza a nessuno, soprattutto a certi amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, però niente, la musica che comunque ha a che fare con quello che è tutto quanto il mondo rock. Bene, noi continuiamo adesso con il musicista americano Eric Johnson, che si mette in ansesto con questa nuova band, vale a dire i Fruit Bats, che pubblicano questo The Landfill. Un album che si nutre di quella che è la scrittura sciolta e schietta del precedente progetto. Insomma, un autore che è tornato a scrivere canzoni davvero di rara bellezza. Da Fruit Bats, dall'album The Landfill. Questo è il pezzo che dà il titolo appunto all'album The Landfill. Lui è Fruit Bats. Vale dire Eric D. Johnson.

bene. Questo Fruit Bats con questo The Land Feel, un album molto interessante che ci dà la possibilità appunto di continuare a cambiare genere. E ormai questa è la nostra caratteristica, perché a noi piace davvero spostarci da un genere all'altro, come accade con il prossimo pezzo. Loro sono i Liquid Landscape, il band olandese che si muove tra progressive alternative rock, e ritorna con il suo terzo album, questo Rouge Planet. Un disco che rappresenta una continuazione, che è anche un'evoluzione di quello che è il sound distintivo di questa band, che unisce quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con quello che è poi un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. E questo Rouge Planet vede la band esplorare quelle che sono sonorità molto più pesanti e un'espressione emotiva molto più diretta, senza però poi alla fine sacrificare atmosfera, profondità, e quello che poi in fondo è loro, come si dice, anzi è quella che poi è la loro anima, quella del progressive alternative rock. Liquid Landscape dall'album Rouge Planet, questo è Few and Far Between Part 1.

E gli olandesi, Liquid Landscape, con questo prog rock davvero molto molto interessante, tratto da Rouge Planet. Noi ci siamo ascoltati questo Few and Far Between Part 1, un'esplosione davvero di suoni che ci proietta quello che il prossimo gruppo, che chiaramente non ha bisogno di una presentazione particolare, perché nel mondo della musica li conoscono davvero tutti quanti. Stiamo parlando degli Yes che escono con quello che è il loro 24esimo album, vale a dire Aurora. Si tratta di un lavoro che chiude quella che poi alla fine è una ideale trilogia iniziata con The Guest nel 2021 e proseguita con Mirror to the Sky nel 2023. Il disco, questo Aurora, è nato da quello che è un processo di scrittura molto libero e allo stesso tempo collaborativo, iniziato subito dopo la fine del tour The Classic Tales of Yes della fine del 2024. E come dichiarato da John Davison e Steve Howe, l'album non è nato attorno a un concept predefinito, ma si è sviluppato organicamente partendo da quelli che sono frammenti musicali isolati. Quindi qui fanno vedere davvero quella che poi è la grande band che li proietta nell'Olimpo del rock. Loro sono gli Yes, dall'album Aurora, nuovissimo album. Ci ascoltiamo l'omonimo pezzo Aurora.

E gli Yes continuano a mantenere quel loro stile prog rock quasi romantico che li ha fatti conoscere appunto da tantissimi anni in qua in poi, appunto, perché comunque 24 album parlano di una carriera davvero lunghissima e strepitosa sotto tutti quanti i punti di vista, come è altrettanto lunga e strepitosa la carriera di una band che è uscita lo scorso anno con quello che è il 10° album in studio, vale dire Antidepressants, e loro sono i Suede. Un album che è definito dalla band come il loro lavoro più goth e post-punk, un disco che rinuncia alla nostalgia per offrire 11 tracce che uniscono l'energia new wave all'inconfondibile romanticismo decadente del frontman Brett Anderson, un gruppo che abbiamo visto recentemente al Medimax di Taranto. Loro sono i Suede e da questo Antidepressants ci andiamo a ascoltare questa splendida June Rain. Loro sono i Suede.

0: questa era June Rain. Si vede che abbiamo appena visto al Medimax di Taranto, con un concerto davvero unico. E chiudiamo con un altro grande, che purtroppo per questioni di tempo dovremmo un po' sfumare. Stiamo parlando di Bernardo Lanzetti, con questa grande voce per la musica nostrana. 50 anni di carriera non sono lì per caso, e inseguendo il maestro non è altro che un nuovo perfetto tassello che va poi ad impreziosire quello il puzzle della sua strepitosa carriera. E questo è Inseguendo il maestro. Lui è Bernardo Lanzetti, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.
1: In giro non c'è un'anima, questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui qui non ci abita, solo io in mezzo alla strada, sperando di vederla passare nuda come quella volta.

0: Diciamo che ogni promessa è un debito, perché il tempo, che è sempre tiranno, ci dice che dobbiamo interrompere a questo punto quello che questo pezzo, inseguendo il maestro di Bernardo Lanzetti, grande, grandissima voce del rock italico, perché purtroppo è giunta la fine di questa puntata. Bene, da Raffaele Astore come sempre è davvero tutto, e che dire, alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce le ferrovie. A quel tempo io

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sono piene le mie stanze in questo albergo del

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.